così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi,

Spingimi forte adesso, questa notte che non vuol finire. Dove siamo andati? Troppo lontani per capire. A volte chiedo a

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Bella Vita.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5 e 30 minuti.
2: Mi hanno detto che i pensieri sono nuvole di fumo che viaggiano, si dissolvono e non vanno giudicati.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita.
1: Bella Vita. Sono le 6:27.

0: Sono le 6 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro.

0: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
1: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
5: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
6: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto, coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado. È tutto da Gianni Di Gaetano, buona giornata.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto, coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19:45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io, la mia fotografia.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un grave tamponamento a catena sulla 131 DIR nei pressi dello snodo in uscita da Cagliari verso Sesto. Ieri ha coinvolto 3 auto, provocando 2 feriti e paralizzando il traffico per oltre 2 ore. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Santissima Trinità e al Policlinico, mentre i soccorsi hanno riscontrato forte difficoltà a raggiungere il sito a causa delle code chilometriche. La Polizia Municipale ha gestito la viabilità critica, riuscendo a ripristinare la normale circolazione al termine della mattinata. L'autovelox sulla statale 131 a Monastir registra quasi 17.000 multe all'anno, di cui ben 3.000 carico di automobilisti residenti all'estero. Questa enorme mole di verbali ha spinto il comune a bandire una nuova gara per affidare la gestione delle sanzioni amministrative. La sindaca Paola Ugas ha spiegato che il paese si trova su una delle principali arterie del Cagliaritano, registrando ogni giorno un volume di traffico nettamente superiore rispetto al numero dei residenti.
3: Con la conclusione della prima votazione per l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli Studi di Sassari, la comunità accademica ha espresso la propria preferenza per la guida dell'Ateneo nel sessennio 2026-2032. Sentiamo il servizio di Giuseppe Ruiu.
4: Nulla di fatto nella prima votazione per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta. I più votati sono stati Francesco Morandi, Omar Chessa e Sergio Uzau. La comunità accademica tornerà alle urne mercoledì 23 alle ore 9 per una nuova votazione.
3: Un nuovo focolaio di lingua blu è stato individuato a Bulzi, in provincia di Sassari, estendendo la mappa dei contagi in Sardegna dopo i casi emersi all'inizio del mese a Mores e Perfugas. L'infezione accertata in allevamento ovino locale è stata confermata dalle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'ente di riferimento nazionale veterinario. I cardio check-up gratuiti a prezzo scontato arrivano in Sardegna sino al 17 ottobre grazie alla campagna di screening promossa dal network Farmacie Specializzate di Unifarco Laboratori. L'iniziativa mira a contrastare le malattie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia, offrendo controlli gratuiti nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre. Presso i 3 presidi dell'isola, la farmacia Edvige Ancona SRL a Guasila e le farmacie Rizzo e Fadda a Cagliari. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
7: A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
8: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 9:02.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani. Almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Da noi trovi di tutto: quaderni che ti ispirano, zaini che volano, beh, quasi. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
4: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK, problema risolto.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un grave tamponamento a catena sulla 131 DIR nei pressi dello snodo in uscita da Cagliari verso Sesto. Ieri ha coinvolto 3 auto, provocando 2 feriti e paralizzando il traffico per oltre 2 ore. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Santissima Trinità e al Policlinico, mentre i soccorsi hanno riscontrato forte difficoltà a raggiungere il sito a causa delle code chilometriche. La Polizia Municipale ha gestito la viabilità critica, riuscendo a ripristinare la normale circolazione al termine della mattinata. L'autovelox sulla statale 131 a Monastir registra quasi 17.000 multe all'anno, di cui ben 3.000 carico di automobilisti residenti all'estero. Questa enorme mole di verbali ha spinto il comune a bandire una nuova gara per affidare la gestione delle sanzioni amministrative. La sindaca Paola Ugas ha spiegato che il paese si trova su una delle principali arterie del Cagliaritano, registrando ogni giorno un volume di traffico nettamente superiore rispetto al numero dei residenti. Con la conclusione della prima votazione per l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli Studi di Sassari, la comunità accademica ha espresso la propria preferenza per la guida dell'Ateneo nel sessennio 2026-2032. Sentiamo il servizio di Giuseppe Ruiu.
3: Nulla di fatto nella prima votazione per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta, i più votati sono stati Francesco Morandi, Omar Chessa e Sergio Uzau. La comunità accademica tornerà alle urne mercoledì 23 alle ore 9 per una nuova votazione.
2: Un nuovo focolaio di lingua blu è stato individuato a Bulzi, in provincia di Sassari, estendendo la mappa dei contagi in Sardegna dopo i casi emersi all'inizio del mese a Mores e Perfugas. L'infezione accertata in allevamento ovino locale è stata confermata dalle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'ente di riferimento nazionale veterinario. I cardio check-up gratuiti a prezzo scontato arrivano in Sardegna sino al 17 ottobre grazie alla campagna di screening promossa dal network Farmacie Specializzate di Unifarco Laboratori. L'iniziativa mira a contrastare le malattie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia, offrendo controlli gratuiti nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre presso i 3 presidi dell'isola: la farmacia Edvige Ancona SRL a Guasila e le farmacie Rizzo e Fadda a Cagliari. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù. Brilla con stile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
9: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
11: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
12: Navigantes, La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: come per auto, moto, mezzi pesanti, mezzi agricoli, cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti, diversi i feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb.

dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare, lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
0: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert. Smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani. L'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
0: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un grave tamponamento a catena sulla 131 DIR nei pressi dello snodo in uscita da Cagliari verso Sesto. Ieri ha coinvolto 3 auto, provocando 2 feriti e paralizzando il traffico per oltre 2 ore. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Santissima Trinità e al Policlinico, mentre i soccorsi hanno riscontrato forte difficoltà a raggiungere il sito a causa delle code chilometriche. La Polizia Municipale ha gestito la viabilità critica, riuscendo a ripristinare la normale circolazione al termine della mattinata. L'autovelox sulla statale 131 a Monastir registra quasi 17.000 multe all'anno, di cui ben 3.000 a carico di automobilisti residenti all'estero. Questa enorme mole di verbali ha spinto il comune a bandire una nuova gara per affidare la gestione delle sanzioni amministrative. La sindaca Paola Ugas ha spiegato che il paese si trova su una delle principali arterie del Cagliaritano, registrando ogni giorno un volume di traffico nettamente superiore rispetto al numero dei residenti. Con la conclusione della prima votazione per l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli Studi di Sassari, la comunità accademica ha espresso la propria preferenza per la guida dell'Ateneo nel sessennio 2026-2032. Sentiamo il servizio di Giuseppe Ruiu.
3: Nulla di fatto nella prima votazione per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta. I più votati sono stati Francesco Morandi, Omar Chessa e Sergio Uzau. La comunità accademica tornerà alle urne mercoledì 23 alle ore 9 per una nuova votazione.
2: Un nuovo focolaio di lingua blu è stato individuato a Bulzi, in provincia di Sassari, estendendo la mappa dei contagi in Sardegna dopo i casi emersi all'inizio del mese a Mores e Perfugas. L'infezione accertata in allevamento ovino locale è stata confermata dalle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'ente di riferimento nazionale veterinario. I cardio check-up gratuiti a prezzo scontato arrivano in Sardegna sino al 17 ottobre grazie alla campagna di screening promossa dal network Farmacie Specializzate di Unifar Collaboratori. L'iniziativa mira a contrastare le malattie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia, offrendo controlli gratuiti nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre presso i 3 presidi dell'isola: la farmacia Edvige Ancona SRL a Guasila e le farmacie Rizzo e Fadda a Cagliari. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
11: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113.
13: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
14: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
2: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
3: Sì!
2: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più.
4: Abracadabra, zip zap zoom! Ecco una gomma che cancella anche i pasticci più grandi.
2: Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
6: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
2: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
8: Fashion Look.
9: Fashion Look.
8: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
2: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
10: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Siamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa e oncologa dell'Humanitas San Pio X. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, parliamo di tumore all'ovaio e le volevo chiedere se è vero che fare figli protegga dal tumore ovarico.
3: Allora sì, è vero. Tutto ciò che mette a riposo le ovaie dall'ovulazione è un fattore protettivo per lo sviluppo di tumore ovarico, e quindi non sottoporre l'ovaio allo stress di rompersi e rilasciare la cellula uovo che migra nella tuba è un fattore protettivo. Idem lo è l'allattamento, perché questo mantiene, quindi tutta la gravidanza più l'allattamento al seno, mantiene la donna in uno stato similmenopausale, che è protettivo per il tumore ovarico.
2: Quindi fare figli e allattarli è fantastico da questo
3: esattamente,
2: punto
3: esattamente, riproducetevi.
2: Ma il rischio diminuisce di più se ho più figli?
3: Sì, esattamente. Quindi più figli ho, più tempo l'ovaio rimane a riposo negli anni, e se ognuno viene allattato anche per più di 6 mesi, chiaramente questo tempo si prolunga.
2: E volevo chiedere anche se, stiamo parlando prima di fare figli e allattare, volevo parlare anche della perdita di peso, che è uno degli consigli che tutti i medici ci danno, qualsiasi sia la patologia di cui soffriamo. Volevo chiedere se anche per il tumore all'ovaio è importante perdere peso oppure no.
3: Allora, il tumore ovarico non ha una diretta correlazione con il peso, ma chiaramente mantenere un BMI sotto 25, quindi un BMI normale, un peso adeguato, è un fattore protettivo in generale per lo sviluppo del cancro e per tutte le patologie cardiovascolari, quindi assolutamente consigliato.
2: È vero che lo zucchero nutre il tumore?
3: No, è falso. Questo è uno dei più noti falsi miti che troviamo online, che le pazienti ci riportano tantissimo.
2: Perché ci sono stati molti studi, i giornali ne hanno parlato spesso, confondendo il fatto che tutte le cellule vengono nutrite dallo zucchero, non solo quelle del tumore.
3: Esatto, ma in realtà tutto ciò che mangiamo viene convertito in glucosio per formare ATP e dare energia all'organismo. Quello che è vero è che tutti i cibi raffinati non fanno bene, ma il tumore, che si nutre di tante risorse, non esclusivamente dallo zucchero, soprattutto da quello raffinato.
2: Quindi è vero che eliminare completamente i carboidrati possa fermare la crescita del cancro?
3: No, è falso. Anzi, in corso di cure oncologiche è fondamentale non rinunciare ad un apporto bilanciato di vitamine, minerali, anche carboidrati, anche acidi grassi. Quindi in corso di trattamenti oncologici è fondamentale promuovere un'alimentazione bilanciata e non diete restrittive.
2: Grazie per essere stati con noi.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
1: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
5: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
6: Prenota da The Barbershop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barbershop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
8: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
9: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele è in veranda.
9: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
10: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
4: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
5: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
2: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Fashion Look.
5: Fashion Look.
4: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, Via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
6: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
7: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
9: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. E per chi vuole davvero stupire abbiamo le matite con superpoteri. Scrivi e vedrai il tuo futuro. Anche il voto del compito in classe. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
2: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
3: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
8: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
9: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
10: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Caro energia, le piccole e medie imprese sarde pagano 103 milioni di euro in più rispetto alla media europea, il dato emerso alla convention di Confartigianato a Domus de Maria dedicata a energia e sostenibilità. Secondo l'associazione, in Italia le piccole imprese sostengono costi energetici superiori alla media europea per 3,7 miliardi di euro. In Sardegna il caro bollette pesa per lo 0,25% del PIL regionale. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, chiede al governo di intervenire sul peso fiscale delle bollette. Dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin l'annuncio di un'accelerazione sul decreto bollette della legge delega sul nucleare. Incidente sulla provinciale 27 all'altezza di Tricarai a Valle di Villagrande. Intorno alle 17 di ieri un'auto è uscita di strada, coinvolte due donne, una è grave. Quest'ultima, dopo che i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere, è stata trasportata al Santissima Annunziata di Sassari. Critiche le sue condizioni. Una bomba ecologica è stata scoperta a Codrongianos nei terreni dell'ex stabilimento dell'acqua minerale San Martino e i carabinieri hanno individuato sepolti da circa 30 anni rifiuti plastici bruciati, fanghi di produzione, metalli pesanti come l'arsenico. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per disastro ambientale iscrivendo nel registro degli indagati gli ultimi due amministratori della società da poco in liquidazione giudiziale. Il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Mascia, si è detto preoccupato. Le operazioni di bonifica obbligatoria complicano ora il piano degli enti locali per salvare i posti di lavoro e riavviare l'impianto. È già noto alle forze dell'ordine il 37enne olbiese ripreso dalle telecamere mentre lanciava sassi contro la facciata del comune in via Garibaldi e imbrattava i muri con lo spray. L'episodio è avvenuto sabato sera poco prima delle 20 in una zona affollata del centro. Le immagini della polizia locale che ha condotto le indagini mostrerebbero un solo responsabile. Si tratta di un raid simile a quello avvenuto l'11 settembre scorso. La vicenda preoccupa magistratura e autorità di pubblica sicurezza. Intanto il comune ha istituito il nucleo operativo sicurezza urbano con una decina di agenti impegnati nelle aree considerate più esposte a degrado e microcriminalità. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
4: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
5: Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113.
6: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
8: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
9: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
10: Daniele è in veranda.
9: La Rosa dei Venti? C'è Daniele?
10: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
11: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: Tu cosa prepari per pranzo?
1: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
2: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
3: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Fashion Look.
3: Fashion Look.
6: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.

0: taking you home.
1: Sono le 13 e 0 minuti.
2: Bella Vita News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: offerte incredibili tutti i giorni? Da Tipico!
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Tu cosa prepari per pranzo?
3: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
4: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
8: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
9: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Caro energia, le piccole e medie imprese sarde pagano 103 milioni di euro in più rispetto alla media europea. Il dato è emerso alla convention di Confartigianato a Domus de Maria dedicata a energia e sostenibilità. Secondo l'associazione, in Italia le piccole imprese sostengono costi energetici superiori alla media europea per 3,7 miliardi di euro. In Sardegna il caro bollette pesa per lo 0,25% del PIL regionale. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, chiede al governo di intervenire sul peso fiscale delle bollette. Dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin l'annuncio di un'accelerazione sul decreto bollette della legge delega sul nucleare. Incidente sulla provinciale 27 all'altezza di Tricarai a Valle di Villagrande. Intorno alle 17 di ieri un'auto è uscita di strada, coinvolte due donne, una è grave. Quest'ultima, dopo che i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere, è stata trasportata al Santissima Annunziata di Sassari. Critiche le sue condizioni. Una bomba ecologica è stata scoperta a Codrongianos nei terreni dell'ex stabilimento dell'acqua minerale San Martino e i carabinieri hanno individuato sepolti da circa 30 anni rifiuti plastici bruciati, fanghi di produzione, metalli pesanti come l'arsenico. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per disastro ambientale iscrivendo nel registro degli indagati gli ultimi due amministratori della società da poco in liquidazione giudiziale. Il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Mascia, si è detto preoccupato. Le operazioni di bonifica obbligatoria complicano ora il piano degli enti locali per salvare i posti di lavoro e riavviare l'impianto. È già noto alle forze dell'ordine il 37enne olbiese ripreso dalle telecamere mentre lanciava sassi contro la facciata del comune in via Garibaldi e imbrattava i muri con lo spray. L'episodio è avvenuto sabato sera poco prima delle 20 in una zona affollata del centro. Le immagini della polizia locale che ha condotto le indagini mostrerebbero un solo responsabile. Si tratta di un raid simile a quello avvenuto l'11 settembre scorso. La vicenda preoccupa magistratura e autorità di pubblica sicurezza. Intanto il comune ha istituito il nucleo operativo sicurezza urbano con una decina di agenti impegnati nelle aree considerate più esposte a degrado e microcriminalità. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
7: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
9: Daniele è in veranda.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
9: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
10: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
11: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
4: Bella vita.

Colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
8: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
9: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

Daniele, ciao, so io. Senti, al volo, che mi dai una mano, per favore? Che te con le parole sei forte. Senti qua, allora, 7 verticale, 3 lettere. Dice, è un'incognita. La seconda è una C. Che sarà?

0: senti, io l'ho fatta, ha fatto la strofa su X, che c'ho una serie di pesci, una serie di guai. Certo, credete tutto all'ultimo, come sempre. Comunque, disca una bomba.
1: Tre brasileirski mix, che un bel culo fa clic. Sposa pra foto, fascisti, misturate e bocic. Cantando junto, todo mundo junto, enquanto mundo, mundo é misturado.

0: Sono le 14:27. Bella Vita News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Caro energia, le piccole e medie imprese sarde pagano 103 milioni di euro in più rispetto alla media europea, il dato emerso alla convention di Confartigianato a Domus de Maria dedicata a energia e sostenibilità. Secondo l'associazione, in Italia le piccole imprese sostengono costi energetici superiori alla media europea per 3,7 miliardi di euro. In Sardegna il caro bollette pesa per lo 0,25% del PIL regionale. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, chiede al governo di intervenire sul peso fiscale delle bollette. Dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin l'annuncio di un'accelerazione sul decreto bollette della legge delega sul nucleare. Incidente sulla provinciale 27 all'altezza di Tricarai a Valle di Villagrande. Intorno alle 17 di ieri un'auto è uscita di strada, coinvolte due donne, una è grave. Quest'ultima, dopo che i vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere, è stata trasportata al Santissima Annunziata di Sassari. Critiche le sue condizioni. Una bomba ecologica è stata scoperta a Codrongianos nei terreni dell'ex stabilimento dell'acqua minerale San Martino e i carabinieri hanno individuato sepolti da circa 30 anni rifiuti plastici bruciati, fanghi di produzione, metalli pesanti come l'arsenico. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per disastro ambientale iscrivendo nel registro degli indagati gli ultimi due amministratori della società da poco in liquidazione giudiziale. Il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Mascia, si è detto preoccupato. Le operazioni di bonifica obbligatoria complicano ora il piano degli enti locali per salvare i posti di lavoro e riavviare l'impianto. È già noto alle forze dell'ordine il 37enne olbiese ripreso dalle telecamere mentre lanciava sassi contro la facciata del comune in via Garibaldi e imbrattava i muri con lo spray. L'episodio è avvenuto sabato sera poco prima delle 20 in una zona affollata del centro. Le immagini della polizia locale che ha condotto le indagini mostrerebbero un solo responsabile. Si tratta di un raid simile a quello avvenuto l'11 settembre scorso. La vicenda preoccupa magistratura e autorità di pubblica sicurezza. Intanto il comune ha istituito il nucleo operativo sicurezza urbano con una decina di agenti impegnati nelle aree considerate più esposte a degrado e microcriminalità. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio, qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics a Sassari in viale Umberto 113. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Sono le 15 e 27 minuti.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo. Il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Bella vita.
4: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti, una farfalla sopra le mie mani, ed io accarezzavo le tue

0: come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti.
1: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
2: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Chiama ora e ottieni un incantesimo gratuito con ogni acquisto. Ah no, era un simpatico omaggio. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
4: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla rosa dei venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La rosa dei venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
4: Un servizio dedicato alle future mamme? Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
1: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dall'Istat non arrivano buone notizie per l'economia italiana.
3: Oggi l'Istat ha certificato che nel 2025 il rapporto fra deficit e PIL si è attestato al 3,1%, quindi per un solo decimale, lo 0,1%, l'Italia rimarrà nella cosiddetta procedura di infrazione a livello europeo. Questa cosa ha degli effetti immediati poi sulla manovra, la manovra di bilancio che appunto dovrebbe essere confezionata insomma entro fine anno, e questo avrà degli effetti perché sostanzialmente non uscendo dalla procedura di infrazione si avranno meno margini di manovra per aumentare le spese che servono insomma per finanziare vari provvedimenti. E questo avrà un effetto anche da un punto di vista politico, perché ricordiamo che questa è l'ultima manovra di bilancio che può fare questo governo.

0: reazione, ha detto che prende, diciamo, questo dato dell'Istat con molto rammarico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bella vita.
3: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
1: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
6: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
8: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
9: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
10: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
11: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
12: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa un gioco. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.

0: Sono le 17 e 26 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
0: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Sono le 17 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
3: È un'emozione speciale, c'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
4: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio, ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
2: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
5: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
2: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina. Europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
6: È una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
2: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea

14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Corri da Scarabocchio e preparati a vivere un anno scolastico da favola. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
3: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
4: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
5: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
6: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
7: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: cuore. Sono le 18 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna, appuntamento dedicato all'inaugurazione, alla presentazione avvenuta oggi della Sardegna che conta, il servizio di Giuseppe Ruiu. Ascoltiamolo insieme.
3: Si presenta oggi la Sardegna che conta, un progetto realizzato dall'Ufficio Studi e Statistiche della Camera di Commercio del Nord Sardegna. Abbiamo qui con noi il responsabile Francesco Piredda.
4: Ma la Sardegna che conta è un osservatorio socio-economico del territorio. Qualche anno fa era soltanto mirato al Nord Sardegna, da qualche anno abbiamo deciso di allargare la vista a livello regionale. È un osservatorio completo, ci sono 13 argomenti di natura economica e di natura sociale, e proprio per la completezza di questi temi è fondamentale per comprendere alcuni fenomeni che non possono essere visti soltanto da un punto di vista, ma tra tanti temi poi ci si accorge quali sono veramente le dinamiche e i fenomeni che stanno interessando il nostro territorio.
3: Qual è il dato prevalente?
4: Allora, il dato prevalente è che il tasso di crescita delle imprese in Sardegna negli ultimi anni è stato quasi sempre superiore alla media nazionale, soprattutto il nord Sardegna, che è quasi il doppio del tasso di crescita regionale, spinge tutto il territorio. Mi interessa soprattutto l'aspetto del commercio, perché il commercio è un settore sicuramente in crisi da un punto di vista di demografia d'impresa, ma poi se andiamo ad analizzare trasversalmente il settore ci accorgiamo che il valore aggiunto dal settore del commercio è in crescita. Le top 1000, quando noi facciamo l'inserto con la Nuova Sardegna delle migliori imprese sarde, oltre la metà sono nel commercio e crescono del 5% come fatturato, e soprattutto nonostante la riduzione di oltre 5000 imprese negli ultimi 10 anni non c'è questo calo occupazionale, ma anzi c'è una crescita del numero degli addetti.
3: Quindi quali sono le previsioni per l'immediato futuro?
4: Beh, fare previsioni oggi è molto difficile, sappiamo quella che è la situazione mondiale, geopolitica. Diciamo che le previsioni più attendibili che abbiamo oggi riguardano la demografia e quindi la popolazione residente in Sardegna, perché abbiamo i dati Istat che sono stati analizzati all'interno del documento, che vanno fino al 2050, un 2050 che ci dice che oltre la metà della popolazione avrà oltre i 65 anni, che ci sarà un calo della popolazione attiva e quindi quella in età lavorativa, e questa trasformazione che ormai è strutturale bisogna iniziare a capire se provare a combatterla e quindi combattere lo spopolamento, oppure iniziare a capire che questo sarà il destino della nostra popolazione e utilizzare politiche sociali ed economiche in base a queste previsioni.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a voi buon proseguimento d'ascolto.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Sorrisi. Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
7: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
5: Laboratorio di Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
8: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.
6: Fashion Look.
7: Fashion Look.
6: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso.
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Sì.

0: Sono le 19 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni

ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria, il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027 come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa pura magia. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna, appuntamento dedicato all'inaugurazione, alla presentazione avvenuta oggi della Sardegna che conta, il servizio di Giuseppe Ruiu. Ascoltiamolo insieme.
3: Si presenta oggi La Sardegna che conta, un progetto realizzato dall'Ufficio Studi e Statistiche della Camera di Commercio del Nord Sardegna. Abbiamo qui con noi il responsabile Francesco Piredda.
4: Ma La Sardegna che conta è un osservatorio socio-economico del territorio. Qualche anno fa era soltanto mirato al Nord Sardegna, da qualche anno abbiamo deciso di allargare la vista a livello regionale. È un osservatorio completo, ci sono 13 argomenti di natura economica e di natura sociale, e proprio per la completezza di questi temi è fondamentale per comprendere alcuni fenomeni che non possono essere visti soltanto da un punto di vista, ma tra tanti temi poi ci si accorge quali sono veramente le dinamiche e i fenomeni che stanno interessando il nostro territorio.
3: Qual è il dato prevalente?
4: Allora, il dato prevalente è che il tasso di crescita delle imprese in Sardegna negli ultimi anni è stato quasi sempre superiore alla media nazionale, soprattutto il nord Sardegna, che è quasi il doppio del tasso di crescita regionale, spinge tutto il territorio. Mi interessa soprattutto l'aspetto del commercio, perché il commercio è un settore sicuramente in crisi da un punto di vista di demografia d'impresa, ma poi se andiamo ad analizzare trasversalmente il settore ci accorgiamo che il valore aggiunto il settore del commercio è in crescita. Le top 1000, quando noi facciamo l'inserto con la Nuova Sardegna delle migliori imprese sarde, oltre la metà sono nel commercio e crescono del 5% come fatturato, e soprattutto nonostante la riduzione di oltre 5000 imprese negli ultimi 10 anni non c'è questo calo occupazionale, ma anzi c'è una crescita del numero degli addetti.
3: Quindi quali sono le previsioni per l'immediato futuro?
4: Beh, fare previsioni oggi è molto difficile, sappiamo quella che è la situazione mondiale, geopolitica. Diciamo che le previsioni più attendibili che abbiamo oggi riguardano la demografia e quindi la popolazione residente in Sardegna, perché abbiamo i dati Istat che sono stati analizzati all'interno del documento, che vanno fino al 2050, un 2050 che ci dice che oltre la metà della popolazione avrà oltre i 65 anni, che ci sarà un calo della popolazione attiva e quindi quella in età lavorativa, e questa trasformazione che ormai è strutturale bisogna iniziare a capire se provare a combatterla e quindi combattere lo spopolamento, oppure iniziare a capire che questo sarà il destino della nostra popolazione e utilizzare politiche sociali ed economiche in base a queste previsioni.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a voi buon proseguimento d'ascolto.
5: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
5: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113.
8: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
8: La Rosa dei Venti? C'è Daniele?
9: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
10: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
11: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
12: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
13: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran, al primo sponsor mondiale

0: innocenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
1: L'economia.
0: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027 come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine. Da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.

0: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita. Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Sorrisi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna, appuntamento dedicato all'inaugurazione, alla presentazione avvenuta oggi della Sardegna che conta, il servizio di Giuseppe Ruiu. Ascoltiamolo insieme.
3: Si presenta oggi la Sardegna che conta, un progetto realizzato dall'Ufficio Studi e Statistiche della Camera di Commercio del Nord Sardegna. Abbiamo qui con noi il responsabile Francesco Piredda.
4: Ma la Sardegna che conta è un osservatorio socio-economico del territorio. Qualche anno fa era soltanto mirato al Nord Sardegna, da qualche anno abbiamo deciso di allargare la vista a livello regionale. È un osservatorio completo, ci sono 13 argomenti di natura economica e di natura sociale, e proprio per la completezza di questi temi è fondamentale per comprendere alcuni fenomeni che non possono essere visti soltanto da un punto di vista, ma tra tanti temi poi ci si accorge quali sono veramente le dinamiche e i fenomeni che stanno interessando il nostro territorio.
3: Qual è il dato prevalente?
4: Allora, il dato prevalente è che il tasso di crescita delle imprese in Sardegna negli ultimi anni è stato quasi sempre superiore alla media nazionale, soprattutto il nord Sardegna, che è quasi il doppio del tasso di crescita regionale, spinge tutto il territorio. Mi interessa soprattutto l'aspetto del commercio, perché il commercio è un settore sicuramente in crisi da un punto di vista di demografia d'impresa, ma poi se andiamo ad analizzare trasversalmente il settore ci accorgiamo che il valore aggiunto dal settore del commercio è in crescita. Le top 1000, quando noi facciamo l'inserto con la Nuova Sardegna delle migliori imprese sarde, oltre la metà sono nel commercio e crescono del 5% come fatturato, e soprattutto nonostante la riduzione di oltre 5000 imprese negli ultimi 10 anni non c'è questo calo occupazionale, ma anzi c'è una crescita del numero degli addetti.
3: Quindi quali sono le previsioni per l'immediato futuro?
4: Beh, fare previsioni oggi è molto difficile, sappiamo quella che è la situazione mondiale, geopolitica. Diciamo che le previsioni più attendibili che abbiamo oggi riguardano la demografia e quindi la popolazione residente in Sardegna, perché abbiamo i dati Istat che sono stati analizzati all'interno del documento, che vanno fino al 2050, un 2050 che ci dice che oltre la metà della popolazione avrà oltre i 65 anni, che ci sarà un calo della popolazione attiva e quindi quella in età lavorativa, e questa trasformazione che ormai è strutturale bisogna iniziare a capire se provare a combatterla e quindi combattere lo spopolamento, oppure iniziare a capire che questo sarà il destino della nostra popolazione e utilizzare politiche sociali ed economiche in base a queste previsioni.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a voi buon proseguimento d'ascolto.
5: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

dell'autocarrozzeria di Ivan Marras. Cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più?

questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio chiedere.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo a lasciare.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella Vita. Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella
1: Vita. È mezzanotte e 26 minuti.